ngwa ngwa e ka go nwa asa we ka go zo ya tetsi e mana ba go ntse e ka go andwasa e ka ya di ga di meta kwana ga angwe ka go mangwa go bentse ya ntanga zo ga go di ntse na go mangwa go tsere ka re tama a ka go mam ka mokwe ka ntanga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga go